0: Love Night. Aqui o amor pulsa mais forte.
1: Quintiliano 40. L'immensa verità.